disperazione si comincia a salire sulle spalle degli altri, spingerli sotto per restare su, pronti a difendersi da quelli che a loro volta si vorranno salvare. Ecco, l'Italia di oggi, annegando, è montata sulle spalle delle nuove generazioni. Oggi non

I vecchi non pensano al futuro dei loro figli. Ecco, loro non significa più nulla in questo mondo, perché non c'è più un sentimento di comunità. Io ho deciso, me ne andrò presto da questo paese.

0: cose non stanno così.
1: Processo di analfabetismo di ritorno.
2: Rimaniamo una società che rimane chiusa, rigida e che appunto l'invecchiamento è le conseguenze della gerontocrazia italiana, quindi poter prolungare all'infinito questa dipendenza ti compromette, ma anche dal punto di vista anche psicologico.

essere un paese, il suo intervento ha detto: noi abbiamo ragionato sul presente, amaramente aggiungo io, ma anche sul futuro. Se il quadro è quello che lei ci ha descritto, ed è un quadro grave obiettivamente, come fa a avere un futuro un paese così?